vado a pesca, nell'autunno delle foglie pesco ancora carne fresca. I tuoi sensi, i tuoi umori, i tuoi sogni, i tuoi rimpianti sono ombre di furori che racconto nei miei canti. Senti ora se ti piace il sì forte del mio grido, il mio sesso che non tace, entra dolce nel tuo cuore.